Pama pama gama gare gare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare s